0: Yo sono un cantante che ci dica questa canzone.
1: UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.